0: farvi e da farvi vergognar. Vostra figlia è un capitale, è sforzato ipotecato.
1: Zitto!
0: Ho appena cominciato, io potevo protestarvi e alla borsa danneggiarvi.
1: Ma zitto!
0: Flemma, lasciatemi parlare, ho scoperto un acquirente ed io senza perder niente ho girata la cambiale e ceduto il capitale che fruttare in capo a un anno un nipote vi farà.
1: La mia figlia è un computista,
0: siete ben di corta vista.
1: Ah,
0: zitto! Servi forte innamorato, il suo marno m'ha spiegato, mi informai che è un ombrone, cosa far contro il namore, faccio io voi portacete,
1: ah,
0: voi portacete, signore.

0: una lettera. Al signor di Loithol scrivevate.
1: Io?
0: Silenzio. Rodolfo, di voi non son più degna.

quando scordava, come assomiglia a tu, signora, ed aspetta risposta, quel libro